0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2015.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1997.

0: Motivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.
1: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: WhatsApp?
0: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Questa è Radio Selene.
3: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 11 ottobre 2026 è il 284esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:18 e tramonta alle 18:34. Il santo del giorno è San Filippo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che nel lontano 11 ottobre del 1492 viene avvistata per la prima volta dalla flotta di Cristoforo Colombo la costa americana. Nel 1796 viene costituita a Milano la Legione Lombarda, primo reparto militare ad usare il tricolore. L'11 ottobre del 1960, a 6 anni dall'inizio delle trasmissioni televisive regolari della RAI, la politica entra per la prima volta nelle case degli italiani con il programma Tribuna Elettorale. Condotta in veste di moderatore dal giornalista Gianni Granzotto, la nuova rubrica dava spazio di volta in volta ai rappresentanti dei singoli partiti, in vista dell'appuntamento elettorale. Nel 1984, a bordo dello Space Shuttle Challenger, l'astronauta Katie D. Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 ottobre del 1971, a un anno dallo scioglimento della leggendaria band dei Beatles, John Lennon pubblica il singolo Imagine, la canzone inserita dalla rivista musicale Rolling Stones al terzo posto tra i 500 brani musicali più famosi di sempre. Nel 1975 Claudio Baglioni è primo in classifica con Sabato pomeriggio e nel 2003 Neck debutta in classifica con Almeno stavolta. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Luke Perry, nato a Mansfield l'11 ottobre 1966 e scomparso a Burbank il 4 marzo 2019. È stato un attore statunitense, noto per aver interpretato il ruolo di Dylan McKay in Beverly Hills 90210, serie TV cult degli anni 90. Compie oggi 59 anni l'attore, comico, imitatore e regista italiano Fabio De Luigi. Spegne 57 candeline Yuri Chechi, ex ginnasta italiano soprannominato il Signore degli Anelli, avendo dominato la specialità degli anelli negli anni 90. Compie 47 anni Francesca Fialdini, giornalista, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 ottobre 2022 dell'attrice britannica con cittadinanza statunitense Angela Lansbury. Per il grande pubblico è Jessica Fletcher, alias La Signora in Giallo, serie televisiva che le ha dato il massimo della notorietà. E il proverbio del giorno è: il tempo è sempre galantuomo.
0: Stai ascoltando

0: Questa è Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con i loro consigli. Ariete, nel lavoro non mancheranno le opportunità per dimostrare il vostro valore, mentre in amore si consiglia di essere più aperti e generosi. Agite con passione e la giornata si rivelerà fruttuosa. Toro, la vostra perseveranza vi ripagherà nel vostro lavoro. Mentre in amore potreste incontrare qualche piccola difficoltà, prendetevi del tempo per ascoltare il partner e la comunicazione si rivelerà la chiave per rafforzare il legame. Gemelli, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà verso scelte che porteranno equilibrio interiore. In amore provate a dare un po' di più e riceverete tanto in cambio. Nel lavoro la creatività sarà la vostra migliore alleata. Cancro, la giornata di oggi sarà un'occasione perfetta per infrangere la monotonia e introdurre l'innovazione nella vostra routine giornaliera. Questa sarà una giornata ideale per riscoprire il mondo attraverso nuove idee e interazioni ricche di significato. Leone, la giornata vi offrirà opportunità per dimostrare tutte le vostre abilità. In amore, tuttavia, cercate di non esagerare con il controllo. Un piccolo gesto di comprensione può fare miracoli nelle relazioni. Vergine, il lavoro richiede perfezionismo e la domenica non fa eccezione. Nelle relazioni personali lasciate che la flessibilità prenda il posto della rigidità per vivere momenti di autentico affiatamento. Bilancia, giornata ideale per voi in cui l'amore sarà protagonista, regalandovi momenti di pura intesa. Nel lavoro mantenete il focus su progetti collaborativi che potrebbero aprirvi nuove strade. Scorpione, sarà una giornata intensa da un punto di vista emozionale oggi. In campo professionale, sfruttate la vostra capacità di concentrazione per risolvere questioni complesse. In amore, non abbiate paura di esporvi completamente. Sagittario, godrete oggi di un'energia positiva perfetta per pianificare nuove avventure e progetti. In amore cercate nuovi modi per sorprendere il partner e rafforzare la connessione. Capricorno, oggi sarà un giorno di consolidamento in cui la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza. In amore mostrate il vostro lato più affettuoso per creare momenti di empatia rara. Acquario, vi sentirete oggi particolarmente ispirati a trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. In amore date spazio alla fantasia per sorprendere chi amate con gesti inaspettati. Pesci, la giornata di oggi sarà soggetta a un'intensa attività creativa. Sul fronte amoroso ascoltate il cuore e non sbaglierete. Nel lavoro lasciatevi guidare dall'intuizione per cogliere opportunità imprenditoriali. Oggi vi saluto con le parole di Patrick McGrath. La fiducia, la speranza e l'amore sono tali in quanto nascono e crescono a dispetto della ragione. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Vuole creare problemi al mondo e ai nostri agricoltori. Gli abbiamo detto di non colpire il gasolio russo e lui ha colpito il diesel russo, è meglio che la smetta. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri sabato dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per la aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Il forte boato ha scatenato il panico nel pomeriggio, portando all'evacuazione dello scalo e agli annunci di paesi occidentali come Germania, Spagna, Canada e la stessa Italia, che hanno inviato i propri cittadini a tenersi a distanza dall'aeroporto internazionale di Riyadh. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio. La manifestazione nazionale promossa dai movimenti di studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, Associazione dei palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Krista Pike, la cinquantenne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di classe nel 1995 e sopravvissuta a due iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Qui continuerà a ricevere l'assistenza medica di cui necessita. Nubifragi, allagamenti, frane, il maltempo continua a flagellare diverse regioni, soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche, quella di Lipari, dove sono esondati i torrenti portando detriti e fango, decine le case allagate. Sempre in Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo le trombe d'aria nel Trapanese, bomba d'acqua nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, nuovo leader. Ci sarà il pullman Raul Fernandez nonostante un infortunio alla mano. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Secondo posto per Leclerc, poi Hamilton a seconda fila per Kimi Antonelli. Per il calcio, il Napoli ha battuto 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter ha vinto 3-0 contro il Parma. La Fiorentina ha perso contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
0: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Donald Trump silura Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti risponde ai giornalisti alla Casa Bianca e reagisce alle critiche mosse dal presidente ucraino all'accordo tra Washington e Mosca. Gli USA sospendono fino ad aprile del prossimo anno le sanzioni sul diesel russo e otterranno una fornitura di gasolio. Il presidente americano continua poi ad attaccare Zelensky, incolpandolo di voler continuare il conflitto con la Russia. Avrebbe potuto risolvere questa guerra molte volte, ma preferisce non farlo, ha attaccato il tycoon.
1: 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio ancora provvisorio dell'attacco degli Houthi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, colpito da un missile. Secondo le autorità dell'aviazione civile dell'Arabia Saudita, tra le vittime figurano 4 cittadini sauditi, oltre a 2 cittadini del Bangladesh, uno statunitense, un egiziano, un giordano, un siriano, un palestinese e un sudanese. Colpito in particolare il terminal 3 dell'aeroporto. I voli in arrivo sono stati cancellati o hanno subito ritardi.
2: Il maltempo sull'Italia, momenti di paura ieri a Lipari, la più grande delle isole Eolie, dove un forte temporale ha provocato l'allagamento di decine di abitazioni. Sono anche esondati i torrenti, ponte e valle, provocando disagi e danni. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati. Situazione critica nel Regino con frane, voragini e auto trascinate dall'acqua. 3 appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale a causa di una frana nella zona di Mergellina, Napoli.
1: Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara in Toscana. Intorno alle 19:30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria e il tutto è accaduto in pochi minuti. 2 malviventi sono entrati in azione, avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
2: In migliaia sono scesi in piazza in oltre 50 città italiane per manifestare in favore della Palestina e per chiedere la fine del genocidio. Da Torino a Milano, da Roma a Napoli, i cortei hanno sfilato pacificamente, con momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono registrati a Torino, e sono comparsi diversi striscioni inneggianti al 7 ottobre, 3 giorni dopo la ricorrenza dell'attacco di Hamas in territorio israeliano nel 2023.
1: Lo sport, giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, il nuovo leader. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio, il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella 6ª giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
9: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il
10: cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Stefano Alicchio.
2: Per me un caffè normale, cioè ristretto, ora non è che sono di grandi pretese, no? E dice, come se stessi al bar, stessi a casa. Sì, perché io quando sono davanti al microfono mi sento veramente come se

Alicchio, spero che state davvero molto bene. Intanto fatemi salutare anche il mio regista del Corazon, il mio Dario Quagliarella, aggettivo possessivo, e lo utilizziamo anche per la nostra musica, quella bella come sempre, poi gli argomenti, un po' di notizie, un po' di temi che andremo a trattare, e richiede come sempre la vostra interattività. Ma come sto parlando bene questa domenica mattina, sembra che mi sia mangiato il vocabolario. Ora mangiatevi sta canzone qua.

parlare. No, nel senso che è una settimana che sto zitto, almeno davanti ai microfoni. Fatemi dire che abbiamo ascoltato Ross Stewart con Young Tux. Ma come siamo precisini? Almeno per il momento sono le 9.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
0: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.
5: Dai, che è uscito il sole, è uscito il sole, no, ve lo chiedo, almeno qui a Corato sì, dove siete voi, chissà, intanto parliamo di certezze invece, la nostra musica, le belle canzoni, Norah Jones con Sunrise, ma subito arriva Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

Ho quasi timore di entrare sul finale di questa canzone Sunrise, quasi timore riverenziale ovviamente, perché è davvero un pezzo molto delicato. Pensate, era meglio se non lo leggevo, insomma, era del 2004, sono passati quindi 22 anni, troppo tempo devo dire. Quanto tempo voi passate in bagno? E cioè, prima di parlare dell'argomento tu fai già la domanda: ma che corso da speaker hai fatto, Stefano Aricchio? Intanto buona domenica, dai, parliamo di bagno. La stanza non è l'ambiente più confidential della casa, no? È il posto dove noi ci confessiamo in qualche maniera, perché in realtà, se ci facciamo caso, c'è una dinamica davvero molto affascinante che si ripete praticamente ogni mattina in tutte le case. Sto parlando di quella negoziazione per chi entra prima in bagno e per quanto tempo ci resterà, perché poi è importante capire in casa quante persone ci sono, quante abitano quella dimensione casalinga e poi quanti bagni ci sono, perché se ce n'è uno è un problema, è un problemone per gli uomini, perché ora dai, scindiamo le due categorie, perché uomini e donne vivono il bagno come la vita, diciamolo, è una metafora, in maniera completamente differente, completamente diversa. Per gli uomini il bagno al mattino è spesso un rifugio temporaneo, ci si entra con l'idea di prepararsi in 5 minuti ma con lo smartphone in mano. Il tempo prende ovviamente una piega diversa, tra un'occhiata alle ultime notizie, il meteo, due video e la rasatura, quei 5 minuti diventano comodamente 20-25 mezz'ora. Per le donne invece, insomma, per la gestione del tempo è quasi un gioco ad incastri, cioè prima la skin care, poi c'è il trucco, c'è l'asciugatura dei capelli e la scelta degli abbinamenti per quel che riguarda l'outfit. È davvero una sequenza precisa, matematica, di passaggi per essere pronti ad uscire. La cosa sorprendente è che, nonostante i ritmi serrati, le mille cose da fare davanti allo specchio, il tempo sembra veramente non bastare mai. E voi, uomini e donne di buona volontà, quanto tempo trascorrete in bagno la mattina prima di uscire, prima di essere presentabili, diciamo così? Dai, il nostro numero WhatsApp 347 7272 274.

meraviglia la domenica mattina accendere la radio e ritrovarsi questa canzone strepitosa, straordinaria, pazzesca. Sto utilizzando gli stessi aggettivi che usano i giudici di Ballando con le Stelle. Gente, era tutto meraviglioso, straordinario, pazzesco. Va bene, allora non parliamo di Ballando con le Stelle questa mattina qui su Radio Selene, ma parliamo di bagno. Eh sì, perché andare in bagno lo facciamo tutti, no? Quagliarella, tu vai in bagno? Certo, e cioè quanto tempo ci impieghi la mattina prima? 5 minuti. Anche me. Che cappero fai? Ma come cappero fate voi? Cioè, proprio una seduta lampo, detto fatto. Vabbè, allora, stamattina io vorrei sapere da voi quanto tempo ci mettete la mattina solitamente prima di uscire, prima di risultare più o meno presentabili in bagno, insomma, mentre fate le vostre cosine. Voi dite, Alicchio, ma come ti è venuta sta domanda stamattina? No, perché leggevo proprio qualche giorno fa di questo sito UNESCO che si trova in Cina, dove ci sono le grotte di Yungang. Noi abbiamo le grotte di Castellani, in Cina hanno le grotte di Yungang. Oh, allora, un sito UNESCO famoso per queste statue di Buddha scavate nella roccia. È un luogo quindi che dovrebbe invogliare alla calma, alla contemplazione, insomma quello che succede in bagno, perché noi arriviamo lì e contempliamo il mondo. Se non fosse che sui bagni pubblici hanno installato dei timer digitali. Sì, praticamente appena la porta del bagno si chiude, sopra la cabina si accende una luce rossa e parte un cronometro, mamma mia che ansia, con minuti e secondi ben visibili a chiunque sia in attesa lì fuori. L'obiettivo, stando a quello che dicono le autorità, è evitare le lunghe code e scoraggiare, ha detto bene, o scoreggiare, no, scoraggiare, perché sei in bagno, cioè, il minimo che può capitare è scoreggiare. Non fate quella faccia, dice, ma che, perché capita a tutti, no, darci delle arie. E quindi, tornando alla notizia, scoraggiare chi si ferma troppo e a controllare i social. Perché quelli sono maledetti, i social sono maledetti, ci rubano il tempo, ci hanno rubato la vita, ci hanno... Vabbè, ora entreremo in un altro argomento, non è il caso. Allora, quanto tempo passate in bagno solitamente la mattina prima di uscire? Il nostro numero WhatsApp, come sempre, quello lì, 347 7272274, che facciamo? Voliamo?

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
8: La persona speciale sta per compiere gli anni.
9: Adelaide!
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Auguri!
10: Grazie!
8: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
11: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
9: Grazie.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Ciao.
12: Grazie mille, buona giornata.
11: A te, buon compleanno.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Beh sì, insomma, possiamo dirlo, no? Come il re Mida che insomma pare trasformasse in oro tutto quello che toccasse. Beh, la stessa cosa fa Mina quando prende un pezzo, una canzone e poi diventa una cosa meravigliosa. Il vento di passione di Pino Daniele con la voce di Mina, spettacolare. Io l'ascolterei ancora, possiamo riascoltarla? Potremmo fare una cosa, no, no, non possiamo, dobbiamo fare le previsioni meteo e facciamole.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo per la Puglia per questa domenica 11 ottobre. La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti a partire dalla serata. Venti moderati, canale d'Otranto da molto mosso a mosso. Le temperature massime saranno comprese tra i 20 gradi di Bari e i 22 di Lecce e Taranto.
1: Stai ascoltando

0: Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor dal 1974. Io c'ero quell'anno lì, vabbè. Allora, io c'ho un po' d'ansietta. È la stessa ansia che hanno i visitatori di queste grotte di Yangang in Cina, sito UNESCO, che da qualche settimana si sono ritrovati sul bagno, no? Sui bagni pubblici, questo timer. Un bel timer, grosso così, dove chiunque dall'esterno può vedere da quanto tempo la persona che insomma, è entrata prima di te, da quanto tempo sta in bagno. E questa cosa mette un po' d'angoscia, davvero, monta l'ansia, poi dice che siamo stressati. Ma è normale, cioè, poi ci fanno sta roba qui. Pensate che qualcuno, pare abbia detto, non si può manco cagare in pace, cioè, nel senso, in cinese, però ovviamente, ora non conosciamo la traduzione letterale. Intanto, io in questa domenica mattina qui su Radio Sirene vi ho chiesto, ma voi solitamente, prima di uscire di casa, in settimana, perché la domenica non fa testo, la domenica è una giornata in cui ce la prendiamo più comoda, quanto tempo ci mettete per prepararvi prima di uscire? Andamento lento oppure siete belli smartissimi, veloci? Beh, allora ovviamente potete mandarmi i vostri WhatsApp al 347 7272 274. Siccome mi sono bruciato il minuto a disposizione, i messaggi li leggiamo dopo, più avanti, va bene? Anche perché io non vedevo l'ora di farvi ascoltare questa nuovissima canzone, nuova di zecca, di Marco Mengoni, si chiama Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Quanto tempo solitamente trascorrete nella vostra stanza segreta? Qual era? Il bagno, perché conosce tutti, ma proprio tutti i nostri segreti, eh? È vero, è così. Nessun segreto adesso con la musica di Safe e poi iniziamo con Sombra, My Body.

Amore, Safe e Brash su Radio Serene sembrano due detersivi. Stamattina ho fatto le pulizie con Brash, super brillantante, super lucida, come la mia pelata. No, un altro giorno poi parleremo nuovamente di pelate, perché io c'ho sto trauma, ognuno c'ha i suoi, no, nella vita. E parleremo di pelati che comunque riscuotono tanto successo. È vero? Diciamola sta roba. Successo. Ah, ho fatto anche il gancio. Successo, perché parliamo di questo stamattina. Quanto tempo trascorre? Correte in bagno solitamente prima di uscire di casa? Dai, tra poco leggerò i vostri messaggi, continuate a farlo ovviamente al 347

Sì, se qualcuno mi dice che questa canzone fa cagare, cioè, io lo mando io, perché questo è davvero un pezzo scolpito davvero tra le cose più belle che la musica abbia mai partorito, è proprio così. Abbiamo 32 secondi per arrivare alle... Vogliamo fare il segnale orario in punto o vogliamo anticipare di qualche secondo? E anticipiamo a... Mancano 18 secondi alle 10.

0: canzone che in qualche modo fa la storia del pop internazionale, Maggiana con la Isla Bonita. Oh, allora, appena letto che esiste la giornata mondiale del gabinetto, a proposito dell'argomento di cui stiamo parlando questa mattina, che è argomenti di melma, direte voi. Eh sì, questo è l'orario perfetto in cui molti sono in bagno, stanno tirando lo sciacquone, lo scarico. Allora, dicevo che si celebra il 19 novembre la giornata mondiale del gabinetto. Noi in qualche modo la celebriamo qualche settimana prima, dai. Allora, riunione di gabinetto, va bene. Allora, noi ci andiamo, intanto le news per voi.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'offensiva degli Houthi colpisce duramente l'aeroporto di Riyadh, obiettivo di quello che è stato identificato come un missile da una fonte diplomatica dell'AFP. Sono almeno 309 i feriti a seguito dell'attacco che ha provocato 12 morti, lo afferma l'autorità per l'aviazione civile saudita. Tra le vittime figurano 4 sauditi e 8 stranieri, tra cui un americano, ha precisato l'autorità in un comunicato. L'attacco ha anche provocato 309 feriti, alcuni dei quali in modo grave, ha aggiunto, segnalando anche danni materiali.
2: Volano gli stracci tra Washington e Kiev. Il presidente americano Donald Trump, infuriato per le reazioni di Volodymyr Zelensky all'intesa Stati Uniti-Russia sul diesel e per il mancato stop agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, evoca un cambio della leadership ucraina con una violenza verbale senza precedenti. Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni. Vuole creare problemi al mondo e agli agricoltori. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il tycoon, prima di un comizio elettorale in Tennessee.
3: È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese della sua bambina, deceduta nella giornata di ieri all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia a Napoli. La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. Stando alla denuncia presentata dai familiari, la 33enne aveva accusato dei forti dolori, ma dopo una visita era stata dimessa. Poche ore dopo si sarebbe verificata la tragedia, prima la morte della bambina, poi il decesso della madre. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche.
2: È stato declassato da uragano a ciclone post-tropicale, ma lungo la sua strada negli Stati Uniti d'America, Isaias ha già lasciato 4 morti. In Alabama l'ufficio della governatrice ha riferito di una persona morta nella contea di Barbour. Le autorità avevano precedentemente comunicato la morte di un'altra persona nella zona di Huffman a Birmingham, colpita dal crollo di un albero sulla propria abitazione. Altre 2 vittime sono state registrate nella contea di Escambia, in Florida.
3: L'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, annuncia l'intenzione di non presentarsi alla prossima tornata elettorale. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader centrista spiega di ritenere giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno. Ringrazio tutti, ha detto, per la fiducia che mi è stata finora accordata.
2: La MotoGP in chiusura, Marco Bezzecchi torna a vincere un gran premio, gara perfetta del pilota romagnolo a Mandalika, che coglie il momento giusto per passare Raul Fernandez a 9 giri dalla fine e poi chiude in fuga. Poker aprile al traguardo con Fernandez e Martin, che torna leader, a completare il podio e augura quarto. Quinto Acosta, sesto Marc Marquez, protagonista di una gara in difesa.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Da 25 anni con ING. Puoi?
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Radio Selene.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selenio.
0: Vabbè, insomma, 10:08 e 18 secondi, cioè il mio numero, io sono andato 18:88 e quindi l'8 per... Beh, io avrei voluto fare la trasmissione l'8 ottobre, perché mi piace dire l'8 ottobre, oggi è 11 e questa è la nostra musica. Neck e subito Emma Marrone, Fabri Fibra.

Già finita questa canzone, La voglia che non vorrei di Neck, e noi abbiamo voglia di leggere i vostri messaggi adesso. Allora, visto che considerato che stiamo parlando di quanto tempo trascorrete in bagno, vi ho chiesto quanto tempo passate in bagno prima di uscire di casa, quanto tempo ci mettete per trucco e parrucco. Vabbè, io ovviamente per il parrucco, oh no, non è vero, perché io per fare la mia pelata, un giorno sì e l'altro pure praticamente, e ci metto quei 5 minuti. Poi seduta, diciamo, sul water dura 20 minuti, ma non perché ci metto tutto quel tempo per evacuare, diciamo così, ma perché poi c'è questo telefonino dove insomma leggo un po' di cose, vedo un po' di storielle, e quindi minimo, in media per me valgono i tre quarti d'ora, troppo, vero? È troppo. Vediamo voi invece come ve la cavate in bagno. Buongiorno ad Enzo da Biceglie, lui mi dice un quarto d'ora per fare quello che devo fare, un quarto d'ora, bravo, cioè quasi da record. Buongiorno anche a Tonio da Barletta, lui mi risponde 25 minuti precisi, 25 è anche una buona media. Buongiorno a Vito, lui insomma mi dice che è contento di riascoltarmi, grazie anch'io di leggervi. Allora, e mi aggiunge, ti faccio sapere che io in bagno ci resto minimo due ore. Vito, ma cioè, che esagerazione. Me la prendo comoda perché detesto fare le cose in fretta, tipo la barba me la rado piano per evitare i taglietti indesiderati. E vai, ma che c'è la barba di Messner? Cioè, vabbè, Vito, buongiorno, buona domenica. E tra un po' ascolteremo anche la canzone che ci hai richiesto. Buongiorno ad Anna, lei ci ascolta da Brindisi, una nostra affezionatissima. Allora, lei mi dice: domani sono 52 anni di matrimonio. Auguri, auguri, con tre figli da crescere. Il bagno quindi era sempre un fuggi fuggi. Ora, visto che siamo rimasti soltanto io e mio marito, me la prendo molto comoda, anche perché abbiamo due bagni e se c'è qualche emergenza per l'altra persona, a me non disturba perché va nell'altro bagno e mi sembra giusto. Buongiorno a Giuseppe da Trani, lui dice: la domenica ci prendiamo del tempo per noi. Per noi mi piace. Tu e la tazza, io mi immagino. Cioè, la mattina entri in bagno e dici: buongiorno, tazza, come stai? Stai bene? Adesso sei mia. Vabbè, lui dice: la domenica una mezz'oretta, in settimana un po' meno. Buongiorno anche a Riccardo, ascolteremo anche la canzone che ci hai richiesto. E Gina invece, lei mi manda intanto una foto dei suoi piedi. Non sono un feticista, no, volevo dirlo. Allora, dice, nel senso che dice: vedi, sto ancora seduta, e quindi c'è questa foto che mi fa vedere chiaramente che là se la sta prendendo comoda, però dice: in bagno sono molto veloce, veloce, veloce, proprio mi ha scritto così. E voi? 347 72 72 274. James Blunt adesso. Hey.

0: James Blunt su Radio Selene, che bello, è uscito il sole. Tastes like summer. Sì, altro che estate. Beh, qualche giorno fa sembrava estate, Beh, c'erano 24-25 gradi di massima. Beh, oggi fa freddo, poi insomma, allerta gialla, arancione in questi giorni. L'acqua ha fatto un po' di macelli, ne parliamo probabilmente tra poco. Allora, intanto vi ho chiesto stamattina quanto tempo trascorrete mediamente in bagno prima di uscire di casa per prepararvi, per farvi belli e belle. Allora, abbiamo un po' di messaggi, di vocali, ma c'è una cosa che vi voglio far sentire.
1: Sì, io devo ancora capire chi è di questi che tutte le volte che vanno al bagno non scarichino mai. Ma che vedete che macello che hanno combinato?
2: Ma immagino.
1: Ma non te lo puoi immaginare.
0: Qua si apre un altro dibattito, cioè quelli che non tirano lo sciacquone, cioè ragazzi, amici, quando si va in bagno si tira lo scarico, dopo se no, cioè, se succede quello che è successo a Soralella, va bene. Allora, intanto buongiorno anche ad altri. Abbiamo un vocale, vogliamo andare con questo vocale qui?
3: Ciao caro. Ciao. Pure avendo due bagni, cavolo, sempre nel bagno mio devono venire una giornata.
0: C'è qua un altro, c'è un argomento matrioska questo, perché poi uno dice, vabbè, io a casa due bagni, sai, ognuno usa il suo, e invece poi quello lì va nel bagno dell'altro e non si capisce più niente. Intanto buongiorno anche a Marcella, lei dice: me la prendo comoda, per me la giornata è un continuo correre, per cui quando vado in bagno piano. Abbiamo ancora altri messaggi, li leggiamo più tardi, ma sì, dai, adesso ci ascoltiamo questa canzone di Ermal Meta. Buona domenica a tutti con questa ragazza, ma è la ragazza paradiso.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

I can wait, e questa è la frase che si dice quando no, ci scappa la pipì o la pupù, cioè il, bello, si diceva una volta il gabinetto grande, il gabinetto piccolo, mamma mia. Ora come si dice? Ve lo chiedo un'altra volta. Non posso aspettare, apri maledetto che non ce la faccio più. Vabbè, io vi sto chiedendo stamattina quanto tempo trascorrete in bagno mediamente per prepararvi al mattino. Ve la prendete comoda oppure siete da preparazione lampo? Buongiorno ad Aldo di Corato. Allora, lui non mi quantifica i minuti, ma dice: io me la prendo comoda, molto comoda, al contrario di Isa da Modugno, che dice preparazione lampo, soprattutto d'inverno fa freddo, cioè, quindi non vedo l'ora di uscire dal bagnetto. E poi buongiorno anche a Filomena da San Vito dei Normanni, buona domenica anche a te. E quindi insomma saluto tutti quelli che in questo momento sono in bagno, e appunto io ve lo chiedo in tempo reale: quanto tempo ci mettete solitamente nella stanza dove passiamo più tempo, diciamo la verità, e poi la nostra stanza confidential, quella che conosce tutti i nostri segreti, perché andiamo in bagno, ci sfoghiamo non solo per esigenze corporali, come dire, ma proprio emotive, quando stiamo male, abbiamo bisogno di un po' di intimità, non ci vogliamo far vedere tristi, piangiamo quando abbiamo qualche problema, raccontiamo tutta la nostra vita. Beh, quella stanza è proprio il bagno, e devo dire che ha un certo fascino. Dai, mettiamola così: 347-7272-274 per i vostri messaggi. Adesso voglio accontentare una richiesta, perché è possibile richiedere anche la vostra canzone preferita in questa domenica mattina. Buongiorno a Riccardo, lui ci ascolta da Andrea, ha richiesto questa canzone che ci fa fare un balzo all'indietro nel tempo. 1985. Ve li ricordate, gli Arcadia con Election Day?

0: occupato, urliamo veramente contro il cielo e magari cominciamo a tirar fuori tutti i santi, insomma, del paradiso. Apri, apri, ti prego, non ce la faccio. E io non ce la faccio ad aspettare, farvi aspettare per ascoltare questa novità che sono molto contento di presentarvi qui su Radio Selene in questa domenica mattina 11 ottobre, tutto live, tutto in diretta con la voce di Stefano Alicchio, 10.42. Adesso c'è questa canzone nuova che vede la collaborazione tra Tiro Mancino e Simona Molinari, si sono messi insieme, hanno fatto molto bene, perché sentite un po' che cosa hanno tirato fuori dal cilindro magico, questa canzone davvero molto suggestiva. Alza, alza, quaglia, quagliamola questa novità, dai, dai, dai, dai, è bellissima, si chiama semplicemente Nuvole.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Questa è Radio Selenium.
1: E facciamoli subito questi auguri. Mi è arrivato un messaggio da Flora di Andria e oggi c'è sua figlia Sara che compie 28 anni, il ragazzo ne compie 27. Dio li fa e poi li accoppia. Auguri a Sara e Mattia per il loro bellissimo compleanno.

È domenica con la voce di Elisa qui su Radio Selene e la voce di Stefano Alicchio invece in vostra compagnia. Intanto a questo punto io vi faccio una domanda: chi è Paul Mazzolini? E se vi dicessi chi è Paul Mazzolini? Se vi dicessi chi è Gazebo? Sì, è proprio lui. Uno dei grandi protagonisti dell'Italo disco degli anni Ottanta, grandissimo successo, milioni di dischi venduti, soprattutto con I Like Chopin, che è il suo più grande successo. Questo è invece il suo primo successo, si chiama Masterpiece.

Cioè, quando non conosciamo le parole, cioè, so, masterpiece, you wanna give it, cioè, questo è il nostro livello di inglese, va bene. Molto bella questa canzone di Gazebo, che belle le canzoni che vi facciamo ascoltare qui su Radio Serena, era Masterpiece. Mancano 20 secondi precis alle 11.

0: Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
0: Radio Selene.
3: 11:07, 30

Attention s'il vous plaît, madame et monsieur. Ma perché parlo in francese se dobbiamo parlare ora di un dolce tutto italiano? Release me intanto su Radio Selene, la voce di Stefano. Dai, parliamo di questo dolce. Madò, che golosità, madò. Beh, io poi vi immagino in questo momento voi a casa, alcuni stanno lavorando, alcuni sono a zonzo, in auto, buona domenica a voi. Qualcuno sarà invitato e magari ha deciso di fare il dolce. Invece che faccio? Porto il dolce. Bravi, bravi, perché i dolci fatti in casa sono tutta un'altra roba. Tutta un'altra storia, ma salutiamo gli amici pasticceri bravi che ci preparano delle golosità buone buone. Di che parliamo? Dove vogliamo andare a parare? Pariamo bene, pariamo, opla, parliamo di tiramisù. State preparando un tiramisù? Guardate, il sincrodestino è strano, e vi vedo, ma la domanda ovviamente è una, anzi ho due domande per voi: pavesini o savoiardi? Panna oppure mascarpone? Perché poi ci sono delle teorie differenti. Intanto voglio dirvi che proprio due giorni fa è iniziata la Tiramisù World Cup 2026, questa sfida internazionale che in qualche modo riunisce tutti gli appassionati del dessert italiano più famoso al mondo. E mai come quest'anno i concorrenti, che ci tengo a precisare devono essere non professionisti, arrivano veramente da ogni parte del mondo per cimentarsi nella ricetta originale, che prevede uova, mascarpone, zucchero, savoiardi, caffè e cacao, oppure in quella creativa, con la possibilità quindi di aggiungere fino a 3 ingredienti e sostituire il biscotto. Ieri, avantieri, ci sono state le selezioni che hanno decretato i primi semifinalisti della competizione. Pensate, 320 concorrenti che sono arrivati, come dicevo poco fa, da ogni angolo del globo, che hanno avuto a disposizione 40 minuti per realizzare le loro creazioni e sottoporle poi ai giudici. 130 giudici buongustai che sono riusciti ad entrare a far parte della giuria popolare. E pensate che durante il Crick Day ben 11.000 persone avevano tentato di accaparrarsi il posto di giudice. Intanto oggi pomeriggio si svolgerà la finalissima, fissata per le ore 15. La partecipazione è vietata, come dicevo, ai professionisti della ristorazione. Non può iscriversi chiunque abbia lavorato negli ultimi 2 anni in una cucina professionale a qualsiasi titolo oppure in un laboratorio di pasticceria. Ed è accaduta anche una cosa molto carina, molto simpatica, che vi racconterò tra poco. Intanto vi chiedo, voi mettete i pavesini o i savoiardi per farlo, la panna o il mascarpone? 347 72 72 274.

Le voci di Annalisa e Madame su Radio Selene con questa canzone, si chiama Amica. Stiamo parlando di tiramisù perché molte di voi staranno preparando il dolce della domenica, magari proprio il tiramisù. E quest'anno la Coppa del Mondo di tiramisù, che si sta svolgendo proprio in questi giorni a Treviso, è stata teatro di un fuori programma romantico, di quelli che piacciono a noi, ed è stato testimoniato da un video pubblicato dal sindaco di Treviso. Un ragazzo è arrivato dall'India con un sogno nel cuore: chiedere alla sua amata di sposarlo. E sapete quale città ha scelto per uno dei momenti più importanti della sua vita? Proprio Treviso e la Tiramisù World Cup. Una proposta di matrimonio in diretta, praticamente in diretta davanti a tutti, con il dolce più famoso del mondo a fare da testimone. Sì, e voi che fate? Mi tirate su? Mi dite come fate il tiramisù? Qual è la vostra ricetta? Cosa prevede? Pavesini o savoiardi? Panna o mascarpone? Perché insomma ci sono delle varianti, ma poi c'è qualcun altro che so che utilizza anche dei biscotti. Quindi fatemi sapere la vostra ricetta del tiramisù. 347 7272274. Lo diciamo lentamente, slowly slowly. Bella questa canzone, non la sentivamo da un po', del 2020, Nox con questa che si chiama Oh

0: 77272274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

La voce inconfondibile di Malika Ayan, detto tra noi, che sembra abbia alle volte una polpetta quando detto tra noi, nel senso magari potrà avere anziché la polpetta il savoiardo in bocca, perché no, perché noi stiamo parlando proprio di savoiardi in questa domenica mattina e di pavesini o di panna e mascarpone, quindi stiamo parlando di cosa? Bravi voi che siete arrivati proprio in questo momento su Radio Serena, e parliamo del tiramisù. Lo state magari preparando o avete intenzione di farlo? Qual è la vostra ricetta? Classico oppure alternativo? Allora, io ve l'ho chiesto e sono arrivati i primi messaggi al 347 7272274, e fatemi dare il buongiorno a Pino da Corato. Poi vi siete veramente meravigliosi, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Serena meritano un premio a parte. Vi meritate un bel tiramisù preparato da Dario Quagliarella, il nostro regista che non sa cucinare esattamente come me, e quindi vi assumete tutti i rischi ovviamente del caso. Allora, adesso vi è arrivata sta foto, ci sono 10 persone sorridenti all'interno di questa foto, con in primo piano due belle teglie di tiramisù. Si è festeggiato il compleanno di Daniela ieri proprio con il tiramisù, con gli ingredienti classici, quindi savoiardi e mascarpone. Buongiorno a Pino da Corato che mi ha mandato questa bella foto, e auguri alla festeggiata. Fatemi dare il buongiorno anche a Rosanna da Andria. Allora, lei mi dice: Stefano, ma scherziamo, tiramisù si fa con la ricetta classica, quindi con i savoiardi e non con i pavesini, mi raccomando, e con il mascarpone senza panna. Invece Ivana, che ci ascolta da Corato, e lei questi tiramisù li prepara anche per i suoi clienti, ecco, dice: allora, senti Stef, io devo ammetterlo, io il tiramisù lo faccio con i pavesini, e devo dire che ti viene proprio bene, ma di un bene pazzesco. Va bene, allora, come la pizza, insomma, che fai? Intanto davvero grazie a tutti, se volete io sono qui al 347 7272274 insieme a Sabrina Carpenter. It's-

Questa è una delle canzoni più belle di sempre. Era il 1979, Diana Ross cantava questa canzone, The Boss. Il boss della domenica mattina sono io, vabbè, autocitazione, vabbè, Stefano Alicchio, con voi 11:41, 45 secondi. Adesso vi faccio sentire una novità, tra l'altro c'è stata anche richiesta questa canzone, per cui salviamo capre e cavoli, uniamo l'utile al dilettevole. Ce n'era bisogno in questi giorni, perché in Puglia, voglio dire, ha fatto un macello, tempaccio, veramente situazioni anche molto complicate, soprattutto nel Salento, tanta acqua, tanta pioggia, tanti danni. C'era bisogno proprio di parafulmini, eh.

0: Radio Selene.
1: Occhio, occhio, come diceva? Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio. E va bene, un rito scaramantico, vabbè. 11:48, le canzoni più belle qui su Radio Selene. Buona domenica. È la Langley con Choosing Texas e One Republic con Run. Corru, corru, corru, aglio!

Texas, quante cose accadono e possono accadere e possono cambiare in 10 anni. Ci potremmo raccontare tutta una storia, tutta una vita. Intanto abbiamo poco tempo per farlo, quindi insomma, come dice una mia amica, Stefano, accorcia il capitone. E vabbè, accorciamo il capitone, anche perché adesso vorrei salutare Vito da Bitetto. Lui mi dice: senti Stefano, da savoiardi o pavesini, per me è uguale, però io preferisco i pavesini, che ritengo più gradevoli e leggeri per il tiramisù. E dice anche che una volta ha provato a farlo ed è venuto modestamente una favola. E bravi!

0: Il cavallo nero e l'albero di ciliegie. Ma che titolo è? Vabbè, comunque la canzone è meravigliosa. È Black Tunstall con questa Black Horse and the Cherry Tree. Sentite che pronuncia, eh? Meno male che con l'inglese me la cavo, con l'italiano un po' meno. Vabbè. 12.06, abbiamo finito? Dobbiamo fare le valigie? Riprende il trolley? Lo zainetto? Ci andiamo a casa? A mangiare la lasagna oggi? Mangiare la lasagna. Bene, e magari per dolce un bel tiramisù e poi andiamo in bagno. No, così abbiamo fatto il sunto di quello di cui abbiamo parlato questa domenica mattina. Vabbè, me ne devo andare. Noi ci sentiamo sabato prossimo, sabato mattina dalle 9 alle 12 con la voce di Stefano Alicchio. Ci sarà anche Dario Quagliarella in regia, esattamente come quest'oggi. E poi sabato sera siamo ad Acquaviva delle Fonti per la sagra del calzone di cipolla. Faremo animazione, DJ set, faremo un bel po' di cose. Quindi, se non avete impegni per il prossimo weekend, sabato sera, noi saremo lì probabilmente anche insieme a voi a questo punto. Bene, allora buona domenica e see you soon!
1: Radio Selene.
2: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Selene Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ha detto il Papa, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
1: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omonimo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Vladimir Putin vorrebbe molto raggiungere un accordo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
2: Il segretario generale dell'ONU si è detto profondamente scioccato dall'attacco avvenuto contro l'aeroporto di Riyadh e ha esortato gli Houthi a cessare di colpire obiettivi civili. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili costituiscono una violazione del diritto internazionale. Tali attacchi devono cessare immediatamente, ha dichiarato Guterres in un comunicato.
1: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre scorsi a largo di Djibouti. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dall'ONU. Secondo i primi bilanci, il numero delle vittime è destinato a salire.
2: La prevenzione degli infortuni sul lavoro, la tutela della salute e della dignità delle persone e il ruolo delle istituzioni sono i temi al centro del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata a Longarone. La scelta della città non è casuale, ha spiegato il Capo dello Stato, perché richiama uno dei più gravi disastri ambientali avvenuti nel nostro paese e suona monito di quanto sia necessario porre la vita e la dignità di ciascuna persona al centro di ogni scelta.
1: Il calcio, dopo la sosta per la nazionale, è ripartita la Serie A. Buona ripartenza per il Napoli. La squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica. L'Inter ricomincia con un successo a San Siro per 3-0 sul Parma. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Oggi in campo alle 12:30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20:45 Cagliari-Juventus. Domani la sesta giornata si chiude alle 18:30 con Atalanta-Venezia e alle 20:45 con Torino-Udinese.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
0: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
7: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2014.

vedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
2: A tutti.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
0: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: replica su www.radioselene.it.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Questa è Radio Selenium.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Questo è l'appuntamento della domenica di Radio Selene di Rewind. Benvenuti, magari ascoltate Radio Selene per la prima volta. Grazie, eccovi lì, vi vedo magari a fare tutte le vostre cose anche in questa domenica. 11 ottobre 2026, cosa succederà nelle prossime due ore? Noi tutti di Radio Selene, speaker, voci di Radio Selene, vi racconteremo in breve quello che è accaduto nella settimana che è appena passata, per poi ricaricarci per la prossima che arriva naturalmente tra poche ore, perché siamo appunto a domenica, ma non ci pensiamo, andiamo e partiamo.
0: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Che nome dai d'un

0: La puntata di Rewind di questa domenica parte da Rebecca. Rebecca la potete ascoltare tutti i giorni dal lunedì al venerdì tra le 11 e le 13. Questa settimana ha aperto una parentesi per parlare di diari scolastici. Ah, che bel ricordo. Voi ne avevate uno? Sicuramente. Che uso ne facevate? Annotavate altro oltre ai compiti? Alcuni radioascoltatori hanno risposto, come Alessandro Di Valenzano e Angelo da Conversano, e riascoltiamo i loro commenti.
1: A proposito del diario, un anno, scuole medie, ultimo giorno utile per andare a comprare il diario, lo prendo così di fretta, vedo questo diario carino, bello, top model, c'era scritto, lo sfoglio un po', c'era qualche immagine di qualche fotomodella, dico vabbè, prendo questo. Poi durante l'anno mi rendo conto che sfogliando era un diario per diventare top model, cioè era rivolto alle ragazze. Infatti c'erano consigli del tipo come rassodare il seno o altre cose del genere, insomma. Però l'ho tenuto perché mi ha dato un po' di spunti sul mondo femminile, un po' di retroscena.
2: Merito ai diari scolastici, ti parlo dal libraio di Conversano, c'è anche la cattiva abitudine delle scuole di dare, facendosi comunque pagare i diari, danneggiando anche le librerie. Poi sono diari che si fanno pagare cifre di poco conto e poi si rompono durante l'anno scolastico.
3: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Rewind non è soltanto un appuntamento in cui siamo protagonisti tutti noi di Radio Selene, ma ci siete anche voi con le vostre note vocali, e non è finita qui perché ne ascolteremo altre nel corso di questa puntata che ci vede insieme anche in questa domenica fino alle 20.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Rewind nell'appuntamento della domenica qui su Radio Selene. Adesso tocca a Ilia D'Arpa. Ilia D'Arpa tutti i giorni in onda da lunedì al venerdì tra le 9 e le 11. Ci ha parlato della musica, la musica, la potenza della musica. Quante volte abbiamo detto che la musica ha veramente un grandissimo potere. Pensate, la musica in cella per gestire la rabbia è un progetto che parte da Bari. Riascoltiamo.
1: Noi la musica la usiamo praticamente ogni giorno, no? La musica che ne so, che ci permette di ballare, di innamorarci, di ricordare qualcuno, di tornare indietro nel tempo, di tirarci magari per su anche quando c'è proprio quella giornata, no? Quella giornata storta. Ma attenzione, che può servire anche a imparare a gestire la rabbia. Succede nel carcere di Bari, dove alcuni detenuti hanno partecipato a un laboratorio di musicoterapia, quindi 8 ore dedicate alla musica, al ritmo, all'ascolto, ma soprattutto alle emozioni, perché dietro alla rabbia spesso ci sono sentimenti che facciamo fatica persino a riconoscere, no? Persino a raccontare. E allora una nota, un ritmo, uno strumento possono veramente diventare un modo diverso per tirarli fuori, per osservarli e, perché che no, provare anche a gestirli. L'iniziativa, tra l'altro, leggo che rientra nell'attività dell'Università Popolare di Bari e parte da un'idea semplice ma importante: anche dopo aver commesso degli errori, una persona può imparare qualcosa di nuovo su se stessa e provare a cambiare direzione. Ecco, forse questa storia ci ricorda quanto sia potente qualcosa che noi accendiamo ogni giorno, magari a volte senza neanche pensarci: la musica, la radio. Perché sì, è vero, una canzone non cancella quello che è successo ieri e non risolve magicamente i problemi, ma può aiutarti a fermarti, ad ascoltarti e magari a scegliere anche diversamente. Ed è questo quello che io auguro a tutti loro.
2: Rewind.

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Rewind nel suo appuntamento della domenica, bentrovati su Radio Selene. Questa settimana di pomeriggio tra le 15 e le 17 abbiamo avuto Carla che ci ha fatto compagnia e ci ha raccontato di una polemica nata a Vieste causa un addio al nubilato. Ma pensa, dovrebbe essere un momento bello, invece si è trasformato in qualcosa di non troppo simpatico. Riascoltiamo.
2: Ed ora vi vorrei chiedere se avete mai partecipato ad un addio al nubilato, perché se lo avete fatto saprete benissimo che durante questi eventi i partecipanti farebbero di tutto per stupire e divertire i festeggiati, e certe volte si superano decisamente i limiti. Infatti hanno proprio esagerato i protagonisti dell'addio al nubilato di Vieste di qualche giorno fa, che tra lo stupore di passanti e residenti hanno risalito la storica scalinata del paese con un trattore, con al seguito pure un carretto pieno di persone. Il video naturalmente in breve tempo ha fatto il giro delle chat e dei social e ha suscitato giustamente molta indignazione. Ora io voglio dire, va bene il viaggio a sorpresa, vanno bene pure i gadget ridicoli che ci costringono ad indossare in queste occasioni, e magari va bene pure la sorpresa nella torta, però certe cose non si possono proprio fare, che ne pensate voi? Siete d'accordo?
3: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: State ascoltando Rewind, siete all'ascolto di Radio Selena e buona domenica sera insieme a me, insieme a tutti i miei colleghi, Mariano per esempio. Mariano in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì tra le 17 e le 19. E questa settimana i nostri ascoltatori ha chiesto: ma se tu potessi scegliere un solo artista da vedere dal vivo anche del passato, chi porteresti sul palco della tua città? Ha stimolato, ha stuzzicato la curiosità e la fantasia dei nostri ascoltatori. Ascoltiamo la nota vocale di Giuseppe Di Bari.
1: Io avrei un desiderio vedere, io l'ho già visto ma lo rivedrei a Bari, e ho in mente anche la location da dove potrebbe uscire, dal fortino della muraglia, e tutti giù a vederlo. Mi piacerebbe vedere il White Duke, David Bowie.
2: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
1: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Kierwiński.
2: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine, si era recata a San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo, un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia, che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
2: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
1: I motori in chiusura a Formula 1. Max Verstappen ne vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista

0: Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è aggiudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Radio Selene.

0: Insieme fino alle 20 con la puntata di Rewind di questa domenica, bentrovati, siete su Radio Selene, mandiamo anche un saluto a Paola. Paola la potete ascoltare tutte le sere da lunedì al venerdì tra le 19 e le 21. Questa settimana ci ha raccontato di delle carte Pokémon che sono famosissime, però chi trova una carta Pokémon trova un tesoro, perché la riascoltiamo.
1: Parliamo di carte, intese come le carte Pokémon One Piece. Sapete che vanno molto di moda oramai da un bel po' di anni, ma adesso sta diventando davvero importante avere queste carte perché raggiungono un valore economico davvero alto. Abbiamo detto qualche tempo fa anche di una vendita online del valore di 80.000 euro per una confezione di carte Pokémon. Questa volta in Italia gli agenti della Guardia di Finanza e il personale dell'Agenzia delle Dogane in servizio all'aeroporto di Malpensa, quindi siamo a Milano, hanno fermato un turista giapponese che aveva detto di non avere nulla da dichiarare, ma nei suoi bagagli, costituiti da una valigia, un trolley e uno zaino, aveva nascosto ben 605 carte da collezione ispirate proprio alle serie anime giapponesi, a cominciare dalle popolarissime Pokémon e One Piece, per un valore commerciale di oltre 27.000 euro. Chiaramente saranno stati insospettiti dall'atteggiamento di questo turista, che adesso ha preso anche una multa da 6.900 euro per non aver dichiarato nulla. Le carte sono state confiscate, adesso poi bisognerà vedere se effettivamente le carte sono sue, dovrà dimostrare che insomma è lui il proprietario. Vediamo come finirà questa storia, ma la mia attenzione cade sui 27.000 euro. Io vorrei capire come fanno queste carte, ok, da collezione, magari posso anche capire un pezzo raro, ma vendere 605 carte per oltre 27.000 euro, la prima cosa che mi è salita alla mente è che anche mio figlio, quando era più piccolo, aveva questa grande passione per le carte Pokémon. Vado in garage, magari ne trovo qualcuna, chi lo sa, ci faccio un po' di soldi.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Rewind, ci stiamo ricaricando per ricominciare una nuova settimana, piano piano, perché la domenica sera mette un po' di nostalgia, canaglia, un po' anche di voglia di non pensare a lunedì, e lo dobbiamo però attraversare. Questo è l'appuntamento di Rewind, ci buttiamo alle spalle la settimana che è appena passata, riascoltando però quello che qui su Radio Selene è accaduto, e continuiamo tra poco.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Rewind.
1: I social, qualcuno di voi è sui social in questo momento? Ci sarà una preferenza, quale preferite? Perché? Naturalmente fanno parte della nostra vita, lo abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori questa settimana e ascoltiamo alcune note vocali arrivate a tal proposito.
2: Buongiorno, sono Gaetano da Bari. La mia opinione, se li chiudono tutti, salviamo le prossime generazioni.
3: Buongiorno, dunque io preferisco guardare Instagram e TikTok perché si propongono molte cose live e posso vedere molte cose della mia amata Puglia ed essere partecipe per tutto e su tutto. Ciao, buona giornata.
0: Rewind.

0: di chiudere la puntata di questa domenica di Rewind, ancora una volta tiriamo in ballo i nostri ascoltatori. Questa settimana abbiamo chiesto loro: ma voi studiavate a memoria ai tempi della scuola? Ricordate ancora per esempio una poesia imparata in quegli anni? Questa è la nota vocale di Anna, che è di Oria.
1: Io ricordo una poesia imparata nel primo anno di scuola superiore, dove il nostro docente di italiano ci faceva imparare le poesie, e grazie a lui ancora me la ricordo, è rimasta impressa. Ed era di Eugenio Montale: meriggiare pallido assorto presso rovente muro d'orto, ascoltare i trapuni, gli sterpi, schiocchi di merli e frusci di serpi. E poi continua, bellissima come poesia.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: La nostra domenica insieme finisce qui. L'appuntamento per quel che mi riguarda è domani mattina con tutti i mattinieri alle 7:05 e tutti i miei colleghi, naturalmente, che vi aspettano nelle loro fasce orarie su Radio Silene. Buona domenica e grazie per essere stati con noi.
1: Rewind. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: L'energia che conviene! Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora, scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2016.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1987.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Auguri!
3: Grazie! Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
4: Grazie, grazie!
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao!
4: Grazie mille, buona giornata!
5: A te, buon compleanno!
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale!

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 1969.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2015.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1997.

0: di Vivi e Rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.